0: dici proprio bene l'inica. E c'è un dolore con tutta cosa. Chi ha avuto un catello, chi lo sa dica. C'è una sveglia data, ma che bello il mio cuore.
1: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.